0: 4 horas, 11 minutos. Temperatura, 19 grados.
1: Ricordo che dopo il TG2 stasera andrà in onda la prima puntata de La Guerra di Utopia, il fantasma della rivoluzione.